快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！

0: 白哥，你长本事了，你还记得当初招你的时候，有人不同意，说你这么个小姑娘能干什么呀？也许还会连累我们大家。我记得。可是后来，你知道我为什么会招你吗？ 因为我看到你内心里的一股倔劲儿。队长，我心里一直都特别感激你，我最害怕的就是让你失望了。事实证明你没有让我失望，你成长了。今天你不光救了秋嫂，也救了我们大家。
1: 国军来了！国军来了！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
2: 人都是伤员，千万不能暴露。
3: 来，这个长官，
4: 管家冯，管家冯，哎呀，你们家这房子挺大呀，
3: 承蒙台，走吧，看看房间。
4: 长官，这是家眷老小尚未起房梳洗，多有不便，多有不便呐。哎呀，这财主家的人真是享福啊，日落三竿子了还都在睡觉。
5: 农闲季节，清闲些，清闲些，把家眷都给我喊起来，我们要耗房子。哎，
6: 长官呢？长官，
5: 老叔，白哥，你们带着伤员赶紧撤，俺来顶一阵。
6: 陆连长，现在还不是最后关头，再等一等，
5: 再等等，像个稳妥的法子啊，来不及了。
6: 陆连长，
5: 哎。